0: Grazie. Grazie, grazie. Grazie. Ed ora vorrei presentarvi l'orchestra. Un'orchestra veramente formidabile. Una serie di solisti, uno meglio dell'altro. Al basso, Giuliano Guerrini.
1: Bravo!
0: Alla batteria, Ciro Cicco. Vai! Alla chitarra, Loreto Lucchetti.